0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando Radio Padova.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però

0: Sono le 3 e un minuto.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: piace questa musica?
1: Ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: C'era il mio maglione di lana e ora, ora, ora, questa ragazza è meno sola.
0: Ascoltala con gli smart speaker, dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Christmas.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
2: Radio Padova.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Se ti piace questa musica, I'm not alone, so don't forget it. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. The year of the Radio Padova History.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana mixata da Gianluca Pacini.
1: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento compila il foto.

0: E voi non dimenticate di sintonizzarvi domani mattina per una nuova puntata di Buongiorno Amici. Arrivano i miei saluti con King Sugi, la voce di Elisa. Vi lascio con Luca Lazzari che segue fino a mezzogiorno.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
1: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: La scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare, monito di Mattarella ieri da Amatrice dove ha inaugurato l'anno scolastico, poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca, gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che ha ribadito senza padronanza dell'italiano non c'è piena integrazione. Primi bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York, in primo piano il faccia a faccia Macron-Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Operazione dei carabinieri di Pesaro Urbino nei confronti di quattro giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie Molotov, scattate perquisizioni e sequestri di tablet, computer e smartphone, i quattro indagati sarebbero vicini ad ambienti antagonisti. Europei maschili di pallavolo vigilia dei quarti di finale per l'Italia che domani sera a Torino affronterà la Finlandia. Belgio-Slovenia l'altra sfida di domani, oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:04.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzari.

talento incredibile. Alle 9:08, buona giornata da Luca Lazzari, benvenuti su Radio Padova con la nostra musica, ma tra poco anche con Venusia e l'oroscopo di oggi.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi martedì 22 settembre 2026. Ariete, la benevolenza della Luna potrà offrirvi una via d'uscita nel caso siate alle prese con qualche difficoltà lavorativa, quindi aprite la mente e sappiate osare. In amore non fidatevi troppo dell'istinto con il voto 7. Toro, Venere, Giove, Plutone e Luna sono le stelle che possono causare un certo scompiglio nei sentimenti, ma se la vostra storia è una storia importante, supererà questo momento e anzi diventerà ancora più forte e autentica. Voto 7. Gemelli, la benevolenza di Luna e Mercurio facilita lo svolgimento dei compiti professionali, così avete la possibilità di essere attenti anche alle esigenze di coloro che amate. E voto 8. Cancro, la vostra sarà un'altra giornata non del tutto proficua per il lavoro, ma appassionata in amore, soprattutto se farete in modo che a parlare sia solo il cuore. Voto 7. Leone, l'opposizione della Luna non potrà ostacolare i vostri progetti professionali, ma sarà causa di qualche noia pratica o domestica che dovrete affrontare con calma e metodo. Voto 7. Vergine, il vostro cielo è ben illuminato da Venere e Marte che anche oggi esalteranno le vostre doti organizzative. Datevi da fare con il voto 8. Bilancia, l'aspetto armonioso della Luna vi consentirà di utilizzare il vostro fascino sia nell'ambiente di lavoro sia nelle relazioni affettive con lo scopo di farvi ottenere qualche bel successo. E voto 7+. Scorpione, le vostre decisioni, supportate da un ottimo Marte, saranno tempestive in ambito professionale mentre subiranno lo stop della Luna dissonante se riguarderanno il futuro della famiglia. Voto 8-. Sagittario, la vostra volontà e quella di coloro che vi sono più vicini grazie all'intervento della Luna amica sembrano coincidere, quindi siate propositivi e voto 8. Capricorno, le noie nell'ambiente lavorativo, possibili per la quadratura di Mercurio, non dovranno essere portate a casa così da mantenere un pacifico clima familiare, proprio come vuole Venere positiva. E voto 7+. Acquario, il vostro sarà un buon giorno, ricco di possibilità grazie alle intuizioni della Luna nel segno, a patto che sappiate usare le vostre peculiarità con oculatezza. E voto 7+. Pesci, Marte, dal suo aspetto armonioso, vi vuole attivi in ambito lavorativo e capaci di accendere la passione in amore. Giornata appagante e voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: E su Radio Padova qualcosa per te.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon martedì 22 settembre, ben trovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Code per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra l'innesto con la A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Nella stessa direzione inoltre si viaggia in coda per un mezzo pesante in avaria tra l'innesto con la A28 e San Donà di Piave. Sul passante di Mestre code per veicolo in panne in direzione Milano tra Spinea e l'innesto con la A13. Per traffico sostenuto sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda tra Venezia e Castellana verso Trieste tra rotatoria Milanese e Venezia, in carreggiata in direzione Milano. Sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. E nella stessa direzione, rallentamenti per traffico sostenuto tra Somma Campagna e Verona Sud. Per lavori notturni, dalle 21 di questa sera, 22 settembre, alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Somma Campagna, in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano, e sulla A31 della Valdastico chiuderà l'innesto con la A4 ai mezzi provenienti da Piovene Rocchette in direzione Milano, e dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Portogruaro Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27 Mestre Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Mace, Salmo e Cola Pesce insieme su Radio Padova con Cattive Abitudini. Adesso parliamo di buone abitudini dei veneti, perché mentre molte regioni italiane faticano a convincere i cittadini a lasciare l'auto, il Veneto sta registrando un vero e proprio boom del trasporto su rotaia, perché il treno non è più considerato una scelta di ripiego per studenti e pendolari, ma è una reale alternativa di mobilità. Dici, qual è il segreto di questo successo? La risposta sta innanzitutto nella geografia urbana, perché il Veneto è l'esempio perfetto di città diffusa. Non esiste una grande metropoli, ma una rete fitta di centri di medie dimensioni, come ad esempio la nostra città, Padova, ma anche Verona, Vicenza e Treviso, tutti vicini e perfettamente allineati lungo le principali direttrici ferroviarie. Poi c'è Venezia, che fa caso a sé, che è una città pedonale, unica al mondo, dove il treno ferma direttamente a Santa Lucia, quindi siamo già in centro storico. A fare la differenza è anche la qualità del servizio. Grazie a tanti investimenti regionali, la flotta veneta è tra le più giovani d'Italia, con un'età media di treni inferiore ai 5 anni. Quindi viaggiare su convogli che si chiamano rock e pop, con una puntualità che sfiora il 93%, garantisce un comfort difficile da eguagliare in autostrada. E infine pesano anche i fattori economici, perché tra i rincari del carburante, incentivi aziendali per gli abbonamenti, muoversi in treno conviene sempre di più. E poi c'è il fenomeno che non riguarda solamente i giorni feriali, perché i viaggi nel fine settimana sono cresciuti del 40%, che è un numero veramente molto alto. Significa che noi veneti abbiamo riscoperto il treno anche come compagno per il turismo e per il tempo libero. Ci sono insomma sempre linee più collegate e in maniera molto veloce. Sicuramente ogni tanto bisogna sottolineare anche le cose che funzionano. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, Francesca Michelin adesso, e questa si intitola Strega Comanda.

0: sprofondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale, notte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
3: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un buono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
4: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

in questo momento storico si stanno costruendo il loro futuro, come ad esempio Fulminacci, che comincia ad essere noto anche in Italia. Noi di Radio Padova spesso vi facciamo ascoltare le sue canzoni, e il 13 e il 14 di novembre sarà in concerto in Spagna, il 13 di novembre a Madrid e il 14 a Barcellona. Significa che anche da quelle parti si sono accorti del talento di questo ragazzo che arriva da Roma. Eccolo, Fulminacci, Radio Padova, maledetto me.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU già iniziati i primi incontri a margine in un bilaterale Macron-Trump concordato d'impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo anche la guerra in Ucraina. Oggi il presidente USA Trump dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas. Si estende il conflitto nella penisola araba, bombardamenti della coalizione a guida saudita su una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani. L'escalation della minaccia Houthi spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice convocato ieri a Palazzo Chigi. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a unire e non lacerare. Lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 7 minuti.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: principe di Rozzangeles, è così che a Milano chiamano Rozzano. Su Radio Padova, Biagio Antonacci, 10 e 11 minuti, adesso tre canzoni in fila, la prima Coma Cose, Posti Vuoti.
1: Tre canzoni in fila.

Sofì e Noemi, le farfalle nello stomaco su Radio Padova alle 10.20. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Adesso c'è una novità, la scopriamo insieme con Ultimo, si intitola Tutto.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto. Radio.

0: Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Nella stessa direzione, rallentamenti per traffico sostenuto tra Brescia Centro e Desenzano, tra Somma Campania e Verona Sud, e in direzione Milano si viaggia lentamente, sempre per traffico intenso, tra Soave e Somma Campania. Sul passante di Mestre, rallentamenti per un mezzo in avaria tra Spinea e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per incidente tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia, con chiusura della corsia di marcia tra l'innesto con la A28 e San Stino di Livenza nella stessa direzione. Per lavori notturni, dalle 21 di questa sera 22 settembre alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Somma Campania in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano, e sulla A31 della Valdastico chiuderà l'innesto con la A4 ai mezzi provenienti da Piovene Rocchette in direzione Milano, e dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Porto Gruaro Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27 Mestre Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.

Samurai J a Radio Padova. Allora, immaginate di pagare quasi 40.000 euro a ogni sei mesi per mandare vostro figlio a spaccare legna, pulire stalle e raccogliere verdure. Attenzione, non è una punizione, ma è l'ultima tendenza della Silicon Valley e dei super ricchi americani. Nel cuore del Vermont, che è uno degli stati agricoli per eccellenza degli Stati Uniti, c'è la Mountain School, che accoglie ogni anno i figli dell'elite mondiale per quello che viene definito un digital detox estremo. Praticamente non possono usare lo smartphone, sveglia all'alba e turni massacranti in fattorie di 160 ettari. Ragazzi che sono abituati al lusso si ritrovano a gestire pecore, pulire bagni e zappare la terra. Dici, ma perché i giovani e i genitori di questi ragazzi pagano una fortuna per far fare ai figli i contadini? La risposta è pragmatica, perché questa esperienza tempra il carattere e soprattutto spiana la strada verso le università delle Ivy League come Harvard e Yale, che adorano i giovani che sanno sporcarsi le mani. Quindi per i ricchi di oggi il vero lusso non è l'oro, ma riscoprire il valore della fatica. No, stavo pensando che qui in Veneto, insomma, di terra e di fattorie ne abbiamo a bizzeffe, quindi se vogliono venire anche da queste parti magari spendono anche qualcosa meno e il risultato è garantito. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, qualsiasi sia il lavoro che state facendo in questo momento. Noi ci siamo con la nostra musica, Mara Sattei, Rico Nigiotti, e questa è Sabato Sera.

Padova. Suona le canzoni che ami.

0: Dal Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
0: È il momento giusto per scegliere Selex.
2: 2 verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: www.fileni.it.
1: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
0: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: È così che viaggiamo con il cuore, spazio-tempo, Francesco Gabbani a Radio Padova, 10.59, tra poco le ultime notizie.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Applausi e cori davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio prima e dopo i funerali di Sandro Mazzola. Milano ha reso ieri l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e della Nazionale morto sabato a 83 anni, il ricordo di Beppe Bercomi.
2: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo. Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro ed è così. E quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici.
1: È iniziata l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, attesa da 4 partite di Nations League in 11 giorni, a partire da quella di venerdì sera a Roma col Belgio. Al gruppo azzurro si sono aggiunti Ricci e Ruggeri, sostituti degli infortunati Cristante e Di Marco. Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale per l'Italia, che domani sera a Torino affronterà la Finlandia. Belgio-Slovenia l'altra sfida di domani. Oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania. Ciclismo, dopo quello di Filippo Ganna nella categoria Elite, arriva un altro argento per l'Italia nelle cronometro ai mondiali di Montreal. Nicolas Milesi è secondo nella gara Under 23, vinta dall'olandese Gall. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 5 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: dove sei. Che voce, che brava, che stile. Anna Oxa, tutti i brividi del mondo su Radio Padova alle 11:10. Buona giornata. Pronti adesso come ogni ora ad ascoltare tre canzoni italiane. Le abbiamo messe in fila per voi, ancora eleganza, con Malika Ayane e questa è Detto Tra Noi.
1: Tre canzoni in fila.

0: Next su Radio Padova 11:20, abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila, tra poco il meteo.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Hey country girl, ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sul Triveneto. Favorirà una giornata stabile, ben assolata, con cieli sereni o più con qualche nuvola di passaggio. Infiltrazioni però di aria fresca proveniente dai Balcani determineranno un calo delle temperature. I valori massimi in generale saranno compresi fra i 20 e i 25 gradi. Non toccherà solo alle temperature, ma anche ai venti. Infatti avremo un rinforzo generale dei venti sulle zone costiere con mari complessivamente mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

Elisa, Radio Padova, alle 11.33 e adesso andiamo in Cina perché cresce l'allarme globale sulle ambizioni tecnologiche di questo Stato. Per la prima volta economisti e consiglieri interni al regime hanno lanciato un severo monito a Pechino. Insomma, hanno avuto il coraggio di alzare la testa e dire che le cose non vanno. Il paese sta investendo troppi capitali nell'intelligenza artificiale a scapito dell'economia reale. Mentre il governo di Xi Jinping spinge sulle nuove forze produttive per superare la crisi immobiliare e la deflazione, gli esperti temono il peggio. C'è il rischio concreto che è quello delle nuove forze produttive e praticamente di una crisi di sovraccapacità con la costruzione di data center mastodontici e infrastrutture hardware destinate a rimanere inutilizzate per mancanza di reale domanda di mercato. Costruiscono, ma alla fine queste cose non vengono utilizzate. Ma il problema è anche sociale, perché sottrarre fondi pubblici al welfare e ai consumi dei cittadini per finanziare la guerra dei chip, infatti viene definita così, rischia di esacerbare il malcontento popolare. E nel frattempo i mercati azionari, ad esempio quelli di Shanghai, di Hong Kong, tremano di fronte ad una pioggia di quotazioni di start-up dell'intelligenza artificiale, alimentando lo spettro di una bolla speculativa simile a quelle delle dot-com di qualche anno. Insomma, una situazione veramente particolare. La Cina è in crisi dal punto di vista economico. Noi qui vediamo tantissime automobili cinesi che arrivano sempre sul nostro mercato. Gli esperti mondiali dicono che si stanno salvando, tra virgolette, in questo modo, perché la domanda interna ormai è satura, praticamente hanno una crisi economica in atto. Staremo a vedere se cambieranno anche di modo di ragionare da questo punto di vista. Intanto il fatto che degli interni e dei cinesi abbiano avuto il coraggio di dire al regime ci sono delle cose che non vanno è sicuramente molto importante, è un segno. Buona mattinata a Radio Padova Alfa, adesso è Gigi D'Alessio. Una

0: Camila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
0: È il momento giusto per scegliere Selex.
2: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
10: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
11: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
12: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
11: Più attenzione, più interazione, più risultati.
12: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
13: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Tiziano Ferro, addio mio amore, su Radio Padova alle 11.47. Mi ricordo quando sono arrivato a Roma ormai 30 anni fa e lavoravo praticamente con dei ragazzi di Latina, perché Renzo Di Falco, Gabriele Brocani, Gian Maurizio Foderaro, artisti che sono radiofonici, che poi sono andati a lavorare anche in Rai, hanno fatto RDS e altre radio importanti, e mi dicevano: guarda che noi a Radio Luna di Latina c'è un ragazzino che trasmette, che è veramente molto molto bravo
1: e che si chiamava
0: Tiziano Ferro, ecco. Che poi ha fatto una carriera pazzesca,
1: sì. Questa è la dimostrazione che mai dire mai nella vita,
0: ma soprattutto lui, cioè, era già portato per questo, sì, per la comunicazione, per la musica.
1: È bello questo, sì. Cioè, se all'ascolto ci fossero delle persone giovani che dentro di sé sentono: ma questo non è proprio il mio posto, osate, provate,
0: ma certo.
1: Perché mai dire mai nella vita. Tiziano Ferro, cioè, è uno che ce l'ha fatta, sicuramente,
0: e anche insomma in maniera importante,
1: sì, assolutamente sì. Allora, in Ciao Cri oggi, a partire da mezzogiorno, come al solito, tanta bella musica italiana, cercheremo di tenervi compagnia qualsiasi cosa facciate, anche in pausa pranzo, ma avrò la possibilità di parlarvi di questo, che è un evento, da un punto di vista proprio culturale e diciamo della tradizione, che si chiama Paesi Abbandonati, Perduti e Salvati. Ne parleranno a Feltre stasera, proprio martedì 22 settembre alle 20.30, con Mauro Varotto. Praticamente è un incontro proposto dal gruppo Tutela Ambiente Montano del CAI. Stanno facendo un lavoro, secondo me, bellissimo, quindi questi paesi abbandonati, perduti, ma anche salvati,
0: sì.
1: E parleremo di zone che conosciamo benissimo e che amiamo veramente tantissimo, tipo Gena Bassa, che è stata sommersa dall'invaso della diga del Miss, California, spazzata via dall'alluvione del 1966. Quindi ritengo che questa sia una bella serata per andare a toccare con mano il fatto che, fortunatamente per noi, ci sono persone che hanno a cuore il territorio, i paesi e le storie della tradizione.
0: Certo, anche luoghi che fuori mano, che
1: bravo,
0: difficili da raggiungere, ma che poi dopo ritrovano,
1: infatti,
0: un senso.
1: Infatti, poi certo. Tu sai, io amo tanto le cose che sono legate appunto alla natura. Parlando di montagna, buone notizie, perché è tornato il grifone, non da noi, ma sulle Madonie. Dopo 70 anni due nuovi nati spiccano il volo, ed è un progetto molto bello che finalmente ha visto i risultati. È stata dura, ma ce l'hanno fatta.
0: E
1: il grifone in Sicilia, sulle Madonie, è tornato. È bello, è molto bello,
0: perfetto,
1: questo.
0: Perfetto, benissimo. Siamo contenti per il grifone, siamo contenti per le Madonie. Buona mattinata a Radio Padova. Annalisa, adesso è Madame. Questa si intitola Amica.

0: Radio Padova News.
1: L'Istat conferma per il 2025 il deficit al 3,1% e l'Italia quindi non uscirà dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per deficit eccessivo. Il ministro dell'Economia Giorgetti esprime rammarico rimandando l'uscita al 2027, mentre le opposizioni attaccano il governo per il fallimento dopo anni di tasse e austerità. Giovedì, in Consiglio dei Ministri, il decreto legge che introduce un limite del 30% di studenti stranieri per classe. Il ministro dell'Istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. E ieri da Amatrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare a unire e non a lacerare. Un'educatrice di 62 anni di un asilo nido comunale di Roma, sospesa dall'incarico per maltrattamenti su bimbi di 3 anni. I carabinieri, attivati dalle denunce dei genitori, hanno documentato con intercettazioni audio-video aggressioni verbali, strattonamenti e schiaffi ai piccoli. A Torino un ventenne ha confessato la violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta il 18 settembre al parco dell'Arrivore. L'aggressore ha attirato la vittima con la scusa di un giro in monopattino. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
5: Cosa

0: Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, era Goya su Radio Padova, Ritmo Italiano, 15 e 5 minuti con il nostro buon pomeriggio. Siete con Maurizio Modica, così fino alle 17. Ora l'appuntamento con le tre canzoni in fila. La prima è di Cioffi e si intitola Carmela.
1: Tre canzoni in fila.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Blanco era Nostalgia su Radio Padova al Ritmo Italiano, anche l'ultima canzone, l'ultima delle tre canzoni in fila, una via l'altra, le abbiamo messe anche in questo pomeriggio di martedì. C'è la nuova canzone di Malika Ayane, si intitola Detto tra noi.

ti piace questa musica. I'm not alone, so don't forget it. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. The year of the cat. Radio Padova History.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

Era Irama su Radio Padova al Ritmo Italiano, 15:32 minuti, nella settimana che ci riconsegnerà la Formula 1 con il Gran Premio in Azerbaigian. Arrivano nuovi regolamenti sulla Formula 1. Saranno più corti i Gran Premi dal 2027, limiti anche alle interruzioni. Queste un po' le novità del regolamento. Modifiche saranno introdotte l'anno prossimo in materia per esempio di flusso di carburante. È stata ufficialmente approvata una riduzione della distanza totale della gara di 15 km, quindi massimo sarà 290 km, corrispondente a una riduzione di 2 o 3 giri, insomma non di più. Non sarà l'unica novità prevista. Per le gare interrotte per esempio dalla pioggia o altre motivazioni, è stato deciso di introdurre un orario limite per la conclusione di qualsiasi attività di gara, ma di eliminare l'attuale limite delle 3 ore per la durata intera della gara, dall'inizio alla fine, comprese le interruzioni. Rimarrà di fatto in vigore il limite di 2 ore di gara effettiva e senza interruzioni. Staremo un po' a vedere. Intanto da domani cominceremo anche a parlare del Gran Premio in Azerbaigian, che si correrà di sabato, stavolta, e non di domenica. La musica nei prossimi minuti, quella di Emma con Fabri Fibra, questa è Antidroga.

0: Christmas.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
2: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
3: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
4: 2 verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount?
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
0: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope nel pomeriggio di Radio Padova. Ritmo italiano a 6 minuti dalle 4, tra poco appuntamento con la redazione e le ultime notizie. LDA con H7, questa è Poesie Clandestine.

0: Radio Padova News.
1: L'Italia resta sotto la procedura dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. L'Istat ha infatti fissato il deficit PIL 2025 al 3,1%, cioè oltre i limiti di Bruxelles. Rammarico da parte del governo, che ora avrà meno flessibilità per la manovra di bilancio. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha ribadito però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027, come programmato nei documenti contabili. Per le opposizioni il governo ha fallito nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza invece critica i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via da oggi il bonus colonnine fino al 31 gennaio. 1.500 euro per ogni privato, 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Infine le borse. Piazza Affari chiude in calo di 0,5 percentuale e sale lo spread a 89 punti. Calano i prezzi del greggio sui mercati internazionali. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19:03. Radio Padova.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente.

0: anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono le

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: A proposito di giro con la macchina, siete in tanti là fuori che stanno viaggiando con la nostra musica, quella di Radio Padova Ritmo Italiano. Una buona serata da parte mia, sono Franco Girardello insieme con Si Viaggiare fino alle ore 20 e continua la nostra musica con una novità degli ultimi giorni, si intitola Miss Italia, dito nella piaga.

Mahmood con Soldi, siete su Radio Padova alle 19:17 minuti. Una buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello, pronta, vedo anche la nostra redazione di Viaggiando e tra poco sarete insomma super super informati per quanto riguarda la situazione in tempo reale sulle nostre autostrade del Veneto. Adesso c'è Toro Loco, sentiamo su Radio Padova.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto. Segnalo per il traffico intenso sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code tra Terraglio e il bivio per la A27. Ancora code per traffico sulla A57 tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste, tra Marghera e Castellana, in direzione Milano, tra la rotatoria Miranese e Marghera. Parliamo sempre della A57 tangenziale di Mestre, ma di lavori notturni. Dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, mercoledì 23 settembre, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali, deviazioni verso lo svincolo di Marghera. A 4 Brescia-Padova, questa notte, tra le 21 e le 6 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. A 31 della Val d'Astico, per 3 notti, da questa notte fino alla notte di giovedì 24 settembre, dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo, verrà chiuso il bivio A31-A4 per chi proviene da Piovene e si deve immettere in A4 in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Quando viaggi da sola, c'è la nuova canzone di Benji e Fede qui su Radio Padova. Una buona serata, c'è il nostro appuntamento con Trebi Meteo.
2: Radio Padova Meteo.
1: Ed eccoci pronti con il collegamento insieme a Nico Schiodetto. Buonasera Nico, ben trovato, eccoci. Ciao.
3: Ciao, ciao Franco, buonasera a tutti voi, ben ritrovati, buonasera.
1: Grazie, buonasera, ma mi sembra estate, che è successo?
3: Estate infinita, però entriamo nella nuova stagione. Tra pochissimo, alle 2 di notte, ci sarà scocca l'equinozio di autunno, quindi entriamo nella nuova stagione tra pochissimo. Tra 6 ore, so che tu farai il countdown, metterai la sveglia o starai sveglio fino alle 2,
1: certo,
3: per fare il brindisi il brindisi verso questa nuova stagione imminente, che ci porterà grandi cambiamenti. Invece no, perché andrà avanti l'anticiclone, quindi tu sai se per nevicare, no?
1: No.
3: Andrà avanti l'anticiclone, quindi delle giornate soleggiate, cielo sereno, qualche nuvola di passaggio di tanto in tanto, però insomma veramente non succede nulla nella giornata di domani, con solamente una cosa, visto che arriva l'equinozio di autunno, domani ci sarà un po' un calo delle temperature e aria più fresca che arriva dai Balcani, perché qui ci sarà un bel raffreddamento molto marginale sull'Italia, però appunto un po' di boro, un po' di grecale domani ci sarà, già oggi c'è stato un rinforzo, domani insomma il vento si farà sentire, con temperature minime che scenderanno abbondantemente sotto i 20 gradi, ma anche le massime domani non andiamo oltre i 23-24 gradi, anche Padova si formerà a 24 gradi, quindi insomma dopo un'estate infinita, parvenze un po' autunnali, ma poi nel weekend tra l'altro ritorna ancora aria molto mite, quindi poi nel fine settimana di nuovo aumentano le temperature, appunto l'estate non è finita, anche domenica. Di nuovo clima direi caldo per la stagione,
1: capito,
3: ecco.
1: Capito, cioè giusto un golfino sulle spalle ma non oltre, ecco, mi pare di aver capito.
3: Sì, esatto, esatto. Il golfino per i reumatismi,
1: per il colpo d'aria,
3: per il resto, poco da fare qua.
1: Va bene, allora a stasera per il brindisi, quindi grazie per la dritta. Grazie.
3: alle 2 di notte chi c'è mi scriva, io sarò in piedi a festeggiare.
1: Bravo, festeggio anche per meno, quindi ci sarò. Va bene, grazie mille Nico Schiodetto di Trebi Meteo. Buona serata, a domani sera. Ciao Nico, grazie. Ciao.
3: Ciao, buona serata. Ciao.
2: Radio Padova. Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
5: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
4: È il momento giusto per scegliere Selex.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

Polvere di Enrico Ruggeri qui su Radio Padova alle 19.44 minuti. Una buona serata da parte mia, Franco Ghirardello insieme ancora a una delle voci più belle. Eccoci qua con Giorgia che ci canta Tra le lune e le dune su Radio Padova.

Bel salto nel 1979 con Adriano Pappalardo. Ricominciamo 19:51 minuti, invece chiudiamo noi il nostro appuntamento. Vi ringrazio, Franco Ghirardello, come l'appuntamento per domani, sempre a partire dalle ore 17 con Sì Viaggiare. Ma la musica continua qui su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buona serata con noi, ora c'è anche Night e Forte. Ciao!

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Se ti piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te.
1: Hey country girl, na na na na na,
0: na na na na. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.com.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu sia, viaggiando con zingari o re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Ma poi quando chiava l'acqua non vuole va.
0: Radio Padova Italia.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: è l'una e sei minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.